0: One more new hit from Play Musica. Yeah.
1: Denisa.
0: Come on.
1: Mari dalla cucina.
0: Oh yeah.

0: Ei doi ar avea numele tatălui, nu numele, nu prenumele mamii.
1: Stați un pic că trebuie să răspund eu la cineva. Vrăjeală să întindă emisiunea și mâine. Ați înțeles, da? Cristi. Bine, Cristi. La revedere. Păi avem 3000 de cazuri de rezolvat, frățioare. Mie îmi convine
2: de să stăm
1: câte 4-5 zile pe un singur caz.
0: Astfel.
1: Dar ori îl ducem până la sfârșit, ori nu-l mai ducem. Ok. I-am dat.
0: Dimi.
2: Ed è capace che loro si sono divorziati nell'anno che siamo nati noi. Infatti io, lui e Carmen abbiamo il cognome padre, gli altri tre hanno il cognome del padre. Ciò significa che o erano sposati e tutti e tre hanno preso il cognome del padre, si sono divorziati e io abbiamo preso il cognome della mamma.
3: E hanno preso il cognome del padre, poi si sono lasciate e hanno preso il cognome della madre, io e tu.

0: Florin? Marian?
1: Dimmi.
0: Noi abbiamo trovato anche il vostro padre, però lui adesso è risposato con un'altra donna. Dobbiamo insistere là. Queste signore oggi sono andati alla sua porta.

0: le loro cose, che avevano tipo i soldi, case. E ha detto che questa signora che oggi è andata là ha reazionato molto male quando lei è andata a chiedere informazioni e c'è qualcosa di nascosto che non si capisce.
1: Dare
2: Ho
1: iniziativa.
2: letto, ho capito anche un pochino, che delle persone hanno visto lei a una fermata, sono andati, ma alla fine non avete saputo niente.
0: Mi puoi ripetere ancora una volta cosa volevi dire?
2: Avevate detto che due ragazzi stavano andando alla
0: Sì.
2: fermata del tram perché l'avevano visto, ma l'avete sentito questi ragazzi ancora?
0: Mi sa che lui è andato là, il ragazzo, e anche ha chiamato, però ha detto che non l'ha vista là, ma se qualcuno andrà là e chiederà di lei, tutti la conoscono, che sta di fronte a qualche negozio che è aperto 24 ore su 24.
2: Ho capito. Però una cosa, quando siete andati nell'appartamento a chiedere, non avete fatto vedere la foto. E secondo me quello è stato pure una cosa che bisognava fare, perché uno sa il nome e cognome deve stare. Però la foto quella è.
0: Allora, il problema è che tutti la conoscono, ma nessuno non sa dove abita, sa solo che è per strada. Lei ha diversi indirizzi, quello è un casino poi. Ma anche, Lucian, cosa ha detto prima? Era che possiamo cominciare dai fratelli, cercare prima i fratelli e vedere, anche se loro non sa di voi, magari sa della mamma, dove è la mamma e qual è la sua vita, così possiamo rintracciarla.
2: Ho capito, ho capito. Speriamo che si ricordi di noi, perché
3: Qual è
2: mo'
3: l'importante?
2: diciamocelo in totale confidenza. Io parlo di me, lui è lui, io sono io. Io sono quello che ha insistito di più in tutti gli anni, che mi sento questa cosa mancante, capito? Anche se ce l'ho tutto, vedi? Però mi manca
0: Sì,
2: qualcosa
0: ho
2: qua. Non
0: capito.
2: mi
0: Ho
2: interessa
0: capito. Fammi
2: se.
0: tradire, fammi tradurre, fammi tradurre perché tutti spammano qua, traduci, traduci. Eu prima el i-am explicat ceea ce a zis domnul Lucian, că trebuie să începem cu frații ca să vedem dacă vorbesc cu mama sau știe cum trebuie să o găsim pe mamă. Iar el acum a zis că el chiar dacă are tot ce își dorește el, simte că ceva îi lipsește și asta ar fi mama lui. Baile, mi devi dire qualcos'altro?
2: A me non mi interessa perché, non perché, cosa è, cosa non è oggi, ma rimane sempre qualcuno che mi ha messo al mondo, capito?
0: Ti interrompi, devi stare al segnale, ti interrompi. Ha zis che pe el nu interesează ce și cum e cu viața. Ei, important este că știe cine i-a dat viață.
2: Se io ho qualcosa, la do a lei, me la levo io da questo e la do a lei, capito?
0: A zis că el dacă are ceva, nu-l interesează cum ar veni, își dă și haina de pe el și o dă ei, mamei lui, adică. A zis că tot
3: Sì,
0: i-ar
3: anch'io, la
0: da.
3: stessa cosa vorrei.
0: Și Marian la fel a zis că aceeași chestie, chiar dacă ea nu are, ei dau totul pentru ea.
1: Păstrăm sursele anonime. Am niște mesaje care sunt foarte interesante, dar cărora nu le pot da play până nu am o încuvințare din partea unei vecine de cartier. Dacă ea îmi spune că pot să le dau play, le dau. Alo,
0: Abbiamo
1: da?
0: una persoană.
1: Alo? Italia. Sì, buonasera.
4: Buonasera.
1: Pronto.
4: Domnul Lucian, noi ne-a fugit astăzi o chestie. Când doamnele au fost la prima doamnă care a

0: că Florin plânge, ne pare sinceră, dar... Da. Ne uităm pe YouTube și așteptăm confirmarea ei. Curte Emilia, mulțumesc frumos, cel mai tare live. Sângele apă nu se face. Florin plânge sau mi se pare mie?
1: Da, plânge.
2: Florin știe engleză?
3: Că s-a tradus în chat.
1: Nu, cred că știe foarte bine.
0: Florin, mi-e dispiace.
1: Mi-e dispiace, ma la storie vera e tua mamma non è più tra di noi.
4: Asta e un problema.
1: Siamo tutti vicino a te.
4: Che io tutti questi anni ho sempre fatto tutto da solo, capito? E pensavo che questa cosa, capito, un giorno potevo completarlo, capito? Perché io mi sentivo sempre vuoto con questa cosa dentro, no? Ma a me non mi ha mai aiutato nessuno a trovare, capito? Quindi è normale.